la vita. So ci che sta, mi torna a granita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra, domani sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Bevino.